Per lei non ci sarà più sofferenza, perché è svanita a questo mondo, immersa nel profondo mistero dell'assenza.

Ieri seminò la semente che oggi fiorisce e dà frutto. Ieri seminò la semente che oggi fiorisce e dà frutto.

Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato due luci. Quando le accendo distingo a perfezione il bianco e il nero, e in alto, nel cielo, l'incanto stellato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato l'udito, che in tutto il suo raggio registra notte e giorno, e grilli, e canarini, martelli,